for some more. O te fia fia la mai, fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.

mole ea. E ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.